0: popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede, 22. srpnja, izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.